0: Alex, che sia tua bebè.
1: Radio La Voce sui 96.8. 96.8.
2: Parlano di pace, politiche future, mettono in campo congetture e poi se

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: A Radio La Voce, Daft Punk, Jet Loki.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Sono le 2:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

chissà se avremo altre occasioni per dirci che succede, come finirà. In questi giorni così strani, un po' veloci, quando tutto dorme, sai che prima o poi si sveglierà. Sono momenti che hai vissuto già, li riconosci, riconosco te, come le finestre della mia città, come il silenzio di chi può fidarsi e può lasciarsi andare. Grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. Sono centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua, ormai sei grande, la speranza di sentirsi più importante. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

vinca la vita, non lasciarti andare. Devi fermarti a pensare. Non dare importanza a marche, sono inutili. Cerca di pensare. Perché vinca la vita, non credere alla pubblicità. Lascia spazio alla felicità. Accettati come sei. Se non sei bello fuori, sarai bellissimo dentro. Se non hai la macchina più bella, lascia perdere, non importa. Non distruggerti bevendo, fumando oppure drogandoti per dimenticare. Tanto il fumo, l'alcol, la droga non risolvono i problemi. Perché vinca la vita. Tu non troverai mai la felicità fuori, ma dentro di te. Lascia che vinca la vita.

0: 4. Sono le 3:02. Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

guardare il cielo. Alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai

Buonasera, senta, sono Zalone Abbigliamento. Volevo sapere. Zalone Abbigliamento? Ma sei la camera di commercio tu? Senta, volevo avere informazione quanto riguarda la scancellazione. Perché siccome che devo chiudere l'attività che non si sta vendendo più niente, volevo sapere le carte da fare. Come non risulto? Mi avete già scancellato voi 10 anni fa. Quindi io praticamente chiudo, cioè non faccio niente. Va bene, arrivederci.

0: Ehi, ciao Mario, zalo l'abbigliamento su. Senti Mario, io so che tu sei un bravo aglione. Ti dovevo chiedere una cortesia, se per piacere quell'ordine con la consegna a maggio me lo potevi bloccarlo, perché Mario non sto vendendo più niente. Ah, me l'avevi già bloccato tu. Mario sei un struzzi, l'ho sempre pensato, Mario.
1: Avevo cominciato con poco, una baracca e la mia era, con due dipendenti

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

0: Sono le 4:02.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Mi piace, I like it. Ti voglio, ti sento, I
2: like it. Radio La Voce. Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

saremo confuse da una giovane malinconia, dondolate dolcemente tra incertezza ed allegria, con le mille domande e le mille paure. E adesso che farò? Sarò pronta, sarò in grado, a lui come lo dirò. Ma poi presto, cambiata la luna, ci sorprenderemo a guardar le vetrine, a volare ad un metro da terra, alla vista di culle, scarpette e tutine. Sfoggeremo con orgoglio qualche chilo messo su. Belle come mai saremo, ogni giorno, sempre più.

Ci sembrerà tutto così diverso, tutti saranno con noi premurosi. Alla vista di quella panciona ci sorrideranno, cordiali e curiosi.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

costa 1000 lire, la seconda 100, la terza colore spavento, puzza di sudore dal bocca forte, odore di mare morto. Signor capitano, mi stia a sentire, ho belle pronte le 1000 lire.

problema per te, cosa mettere addosso se uscivi con me, non ti ho vista due volte con lo stesso maglione, com'era normale rubarti un brivido, nei discorsi firmavi la tua gelosia, ogni bella ragazza sembrava già mia, per tenermi più stretto lasciasti la scuola, ma come si cambia?

ma se lo dicevi prima! Se lo dicevi prima! Come prima? Ma sì, se lo dicevi prima! Ma prima quando? Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio la telefonata, al limite, ti faccio un leasing, se me lo dicevi prima! Ma io bisogno adesso, sto male adesso! Se me lo dicevi prima, io operavo io! Ma io ho bisogno di lavorare! Io sto male adesso! Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro! Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro! Prima, capito?

0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene. Come non vado bene? Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male arrangiarsi da solo, eh?

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano e un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Passami il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe. Passano stelle che inseguono il giorno.

conosciuto, l'abbiamo fatta di notti. Non li vedi, andiamo in giro nel mondo, coi nostri occhi.

Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce. Su e me la radio.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

poter in cui credere, scoppiavano spargendosi d'intorno, altre ne avevo e giorno dopo giorno, se morivo più forte rinascevo, e ora son solo e non ho più il conforto di amici andati che sempre più mi assalgono.

combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ti parlo così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Scusa se non l'ho fatto mai.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
4: It

0: Sono le 7:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: Io ero un passo avanti e due indietro, una foglia sospesa lì così.

0: Sono le 8:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 18 settembre, che apriamo con il comune di Muravera, che ha comunicato il ritrovamento di un presunto ordigno bellico sulla spiaggia di Colostrai. Il rinvenimento è stato segnalato all'amministrazione dall'ufficio circondariale marittimo di Arbatax. A seguito della segnalazione, la sindaca ha emesso l'ordinanza sindacale numero 28 del 17 settembre 2026, che stabilisce con effetto immediato il divieto di accesso e di permanenza in un'area nel raggio di 220 metri dal punto in cui è stato ritrovato l'ordigno. Il divieto riguarda sia la terraferma sia lo specchio acqueo interessato e comprende accesso e transito, sosta e permanenza, balneazione, navigazione a prodo, utilizzo di viabilità, sentieri, parcheggi e accessi pubblici o privati presenti nell'area interdetta. L'area resterà chiusa sino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza e alla successiva revoca dell'ordinanza. La bonifica sarà effettuata dagli specialisti del nucleo SDAI, sminamento difesa antimezzi insidiosi della Marina Militare, incaricati di intervenire per verificare e mettere in sicurezza il presunto ordigno. Nel frattempo, il personale del servizio tecnico del comune ha già provveduto a delimitare e mettere in sicurezza l'area. L'amministrazione comunale invita i cittadini, residenti e visitatori a non avvicinarsi alla zona interessata e a rispettare rigorosamente i divieti per evitare situazioni di pericolo. Il comune comunicherà eventuali aggiornamenti e, al termine delle operazioni di bonifica, informerà sulla riapertura dell'area e sulla revoca dei divieti. Con una lettera inviata ai sindaci di Muravera, San Vito e Villa Puzzu, il direttore del distretto Sarrabus Gerrei, dottor Massimo Carboni, ha comunicato che a decorrere dal prossimo 21 settembre prenderà servizio la nuova pediatra dottoressa Elena De Russis, che sostituirà il dottor Giovanni Sanna, che ha recentemente lasciato il servizio per andare in pensione. La dottoressa De Russis svolgerà la sua attività presso l'ambulatorio di via Aldo Moro numero 40 San Vito, su prenotazione al numero 352 2809 850 nei seguenti giorni e orari: lunedì 14-18, martedì 11-15, mercoledì 10-14, giovedì 12-14, venerdì 13-16, il sabato l'ambulatorio resterà chiuso. I pazienti che risultano iscritti con il dottor Sanna e che non hanno effettuato una nuova scelta saranno iscritti in automatico con la nuova pediatra. Dallo scorso mercoledì è in distribuzione nei soliti punti sparsi per tutto il territorio del Sarrabus Gerrei l'edizione di settembre del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. All'interno del giornale un ampio servizio sulla situazione del ponte di ferro sul Flu Mendoza, che da oltre 1000 giorni risulta chiuso. Proprio per questo e per attirare l'attenzione sull'opinione pubblica, il Comitato del Ponte di Ferro ha organizzato una pacifica manifestazione il prossimo 26 settembre. Interessante anche il pezzo che il sindaco di Escalaplano, Marco Lampis, ha redatto sulla Casa della Cultura dedicata ad Oreste Pili, che è un vero e proprio centro che ospita mostre visitate da tanti turisti. La ricercatrice Maura Pilia, che opera all'Osservatorio Astronomico e del Sardinia Radio Telescope, viene raccontata da Silvia Casu. Dopo le numerose attività estive, l'associazione Don Mumia guarda già ai prossimi mesi. Questi sono solo alcuni dei tanti articoli che compaiono sull'edizione di settembre del nostro periodico che, come detto, già da mercoledì scorso è in distribuzione presso i soliti punti sparsi per il Sarrabus e il Gerrei. Ed ora, prima di salutarci, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Iniziamo col dire che il Centro Decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità per rischio idrogeologico per temporali dalle ore 14 alle ore 21 di ieri e dalle ore 12 alle ore 21 di oggi. Si tratta di un'allerta con codice giallo, criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali sull'area di allerta Flu Mendoza Flumineddu. Tuttavia, per oggi, soprattutto nel Sarrabus, si prevede cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

e tutti fermi in fila ad aspettare che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radiolina che a sentirla

capelli sei fantastico. Ma quanti manifesti colorati, così grandi, non li ho visti mai. Che gambe deliziose sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta,

Quanti sono quei faccini e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: Sono le 8 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

kişi Omar. Fakirun denerinde o şakarı Omar. E con mio pane non ti va manca mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 9:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi i fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale.

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto all'alluvione. E anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione.

Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante Pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Sono le 9:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. 1, 2, 3.

patate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 18 settembre, che apriamo con il comune di Muravera che ha comunicato il ritrovamento di un presunto ordigno bellico sulla spiaggia di Colostrai. Il rinvenimento è stato segnalato all'amministrazione dall'ufficio circondariale marittimo di Arbatax. A seguito della segnalazione la sindaca ha emesso l'ordinanza sindacale numero 28 del 17 settembre 2026 che stabilisce con effetto immediato il divieto di accesso e di permanenza in un'area nel raggio di 220 metri dal punto in cui è stato ritrovato l'ordigno. Il divieto riguarda sia la terraferma sia lo specchio acqueo interessato e comprende accesso e transito, sosta e permanenza, balneazione, navigazione a prodo, utilizzo di viabilità, sentieri, parcheggi e accessi pubblici o privati presenti nell'area interdetta. L'area resterà chiusa sino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza e alla successiva revoca dell'ordinanza. La bonifica sarà effettuata dagli specialisti del nucleo SDAI, sminamento difesa antimezzi insidiosi della Marina Militare, incaricati di intervenire per verificare e mettere in sicurezza il presunto ordigno. Nel frattempo, il personale del servizio tecnico del comune ha già provveduto a delimitare e mettere in sicurezza l'area. L'amministrazione comunale invita i cittadini, residenti e visitatori a non avvicinarsi alla zona interessata e a rispettare rigorosamente divieti per evitare situazioni di pericolo. Il comune comunicherà eventuali aggiornamenti e al termine delle operazioni di bonifica informerà sulla riapertura dell'area e sulla revoca dei divieti. Con una lettera inviata ai sindaci di Muravera, San Vito e Villa Puzzu, il direttore del distretto Sarrabus Gerrei, dottor Massimo Carboni, ha comunicato che a decorrere dal prossimo 21 settembre prenderà servizio la nuova pediatra dottoressa Elena De Russis, che sostituirà il dottor Giovanni Sanna, che ha recentemente lasciato il servizio per andare in pensione. La dottoressa De Russis svolgerà la sua attività presso l'ambulatorio di via Aldo Moro numero 40 San Vito, su prenotazione al numero 352 2809 850 nei seguenti giorni e orari: lunedì 14-18, martedì 11-15, mercoledì 10-14, giovedì 12-14, venerdì 13-16, il sabato l'ambulatorio resterà chiuso. I pazienti che risultano iscritti con il dottor Sanna e che non hanno effettuato una nuova scelta saranno iscritti in automatico con la nuova pediatra. Dallo scorso mercoledì è in distribuzione nei soliti punti sparsi per tutto il territorio del Sarrabus Gerrei l'edizione di settembre del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. All'interno del giornale un ampio servizio sulla situazione del ponte di ferro sul Flumendosa che da oltre 1000 giorni risulta chiuso. Proprio per questo e per attirare l'attenzione sull'opinione pubblica, il Comitato del Ponte di Ferro ha organizzato una pacifica manifestazione il prossimo 26 settembre. Interessante anche il pezzo che il sindaco di Escalaplano Marco Lampis ha redatto sulla Casa della Cultura dedicata ad Oreste Pili, che è un vero e proprio centro che ospita mostre visitate da tanti turisti. La ricercatrice Maura Pilia, che opera all'Osservatorio Astronomico e del Sardinia Radio Telescope, viene raccontata da Silvia Casu. Dopo le numerose attività estive, l'associazione Domumia guarda già ai prossimi mesi. Questi sono solo alcuni dei tanti articoli che compaiono sull'edizione di settembre del nostro periodico che, come detto, già da mercoledì scorso è in distribuzione presso i soliti punti sparsi per il Sarrabus e il Gerrei. Ed ora, prima di salutarci, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Iniziamo col dire che il Centro Decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità per rischio idrogeologico per temporali dalle ore 14 alle ore 21 di ieri e dalle ore 12 alle ore 21 di oggi. Si tratta di un'allerta con codice giallo, criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali sull'area di allerta Flumendosa-Flumineddu. Tuttavia, per oggi, soprattutto nel Sarrabus, si prevede cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione, informazione, news, informazione locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.
1: L'estate è finita, si torna a scuola, eppure a casa, via le vacanze, dai già a repare, eppure male. Amici radioascoltatori, sì, siamo arrivati quest'anno. Boh, vabbè. Siamo arrivati anche quest'anno all'appuntamento finale di Summer Live, di Tempo Zero Summer Live, targato estate, ecco, perché siamo direttamente nella settimana dal 14 al 20 agosto 2026. Ora, è vero che i settembrini sono in vacanza, è vero tutto quello che vi pare, ma è altrettanto vero che questa settimana sono riaperte le scuole, ecco. E tu, amico radioascoltatore, studente della mia vita, mio amico millennial, mio amico, no, boomer no, noi boomer ci siamo già andati a scuola, voi tu della generazione Z, ecco, ora vedrai che non ti svegli più a mezzodì, eh? Ora vedrai che esci da quella stanza, perché comunque devi tornare a scuola e vivere il nuovo anno scolastico. Buon anno scolastico 2026-27 a tutti gli studenti e anche a tutto il corpo scolastico. Buon lavoro a ognuno di voi, amici miei, siamo arrivati, la settimana prossima riparte ufficialmente la nuova stagione di Tempo Zero. E questo programma, che non ho capito veramente, cioè la metamorfosi per la quale un programma di questa portata, ecco, e sono anche orgoglioso, però sia arrivato alla 15ª stagione, perché dalla prossima settimana l'apriremo la mia 15ª stagione artistica. E come dico ogni anno al finire della stagione estiva, fatemelo dire, tanto alla fine non è che Consuelo se lo ricorda, no? Fatemi un po' essere ripetitivo. Io che nelle corsie di un ospedale sognavo di diventare uno speaker, sono diventato anche uno speaker globale, veramente. Comunque, scherzi a parte, ragazzi, si aprirà la 15ª stagione 2026-27. Sta funzionando IA Edition e arriverà anche un nuovo format di Tempo Zero in Tempo Zero Lab con i migliori creator. Grazie veramente di cuore. Oh, ma Corona! Oh, ma che, perché Corona parla quando canta, quando parlo io? Corona! Ci stiamo con la testa? No, ferma. Che poi con te ci risentiremo il prossimo anno, ma non è che devi cantare sotto di me, ecco. E io non devo parlare sopra di te, ecco. Quindi va bene così. Amici, un saluto a tutte le nuove antenne collegate in syndication dagli studi Umbre di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it e poi tutti coloro che ci stanno guardando in TV per la Radio Vision. Dai, Corona, dai. Ora che tocca a te, che sta a fare? Corona, tocca iniziare. Corona, canta per favore, canta.

0: La capanna internazionale è bello parlare, ma anche mutarsi. Ma certo, perché c'è il nuovo gioco del nuovo anno. Il nuovo anno, un nuovo gioco per un nuovo anno. Certo, blocca e muta le persone, come piace fare tantissimo a me insieme a Marina Costantini. Ma non soltanto questo, perché è partito anche il gioco del blocco. È arrivata a parlarne la nostra matrona. Matrona, buongiorno, buongiorno.
1: Allora sentiamo. Rispondo
0: sì.
1: A te.
0: Non rispondo
1: a
0: me, quindi.
1: Per il discorso di bloccare le persone.
0: Bloccare le persone, che bella
1: anche
0: questa cosa.
1: Anche il fatto di, sì. Come cioè? Hai detto sì. Io o non rispondo oppure ti
0: sì.
1: Dico
0: dici no, non voglio rispondere perché mi stai un po' sulle balle, che si vuol dire sta cosa? No, come?
1: Già
0: il
1: fatto che io ti mando sì. Messaggi e tu non mi rispondi
0: sì. È da capire eventualmente che non mi interessa parlare con lei
1: ignoranza.
0: Certo, ok,
1: perché se io ti continuo a mandare sì. Messaggi e tu non vuoi, tu mi dici ascoltami, finiscila sì. Di
0: finiscila,
1: mandare
0: basta, piantala qui, molla lì, bella lì, molla lì, anzi matrona, mi molli anche a me.

0: Abbiamo però preso l'argomento del blocco nel momento in cui non vogliamo più conoscere o parlare con qualcuno, ci ha fatto qualcuno qualcosa che non ci è piaciuto e semplicemente boom, blocca. È più facile certe volte rispetto eventualmente a parlare con la persona diretta interessante e dire comunque guarda che mai stancato, come ha fatto la nostra matrona, anche se lei è un po' esagerata. Ha capito, pensatore?
1: Ragazzi, scusate, ma
0: sì,
1: una
0: allora, dai.
1: Riflessione di carattere personale.
0: Fammi se una risata, cioè, dai.
1: Se,
0: sì,
1: andiamo, sì. Io mi rendo conto che
0: dai col jackpot, via.
1: Di una persona con la quale mi sto mettendo in contatto
0: è
1: oscurato.
0: È oscurato nel senso che non si vede più l'ultimo accesso, la foto del profilo e comunque le informazioni. È probabile che ci abbia bloccati, oppure probabilmente, come capita nel mio caso, non è salvato in rubrica e quindi praticamente il destinatario del messaggio non vede i miei accessi. Quindi, di che stiamo a parlare? Perché sto a parlare con lei, pensato?
2: Senti, compagne, bam bam!

0: che finge di essere di Roma anche se si trova nella profonda Sardegna, nella sua capanna internazionale, e arrivano i gatti, è certo perché non sa neanche parlare correttamente l'italiano. Lei è la Sibilla, quella che capisce dalle 10 a mezzogiorno, ma non di tutti i giorni, solo nei giorni alterni. Sibilla, no, non lo dica, tanto non capisce lei. Non lo dica, basta, zitta, che coglioni cosa. E lei è un po' coglioncella, lo so, vabbè, dai. Oh, quanta sofferenza nella capanna sarda, che dobbiamo fare?
1: Allora. Ma che te frega?
0: Ma sì, che te frega, effettivamente sì, poi alla fine ne verremo a capo, no, di questa cosa. Dai, lunghe pause, dai. Mamma mia, che tragedia questa.
1: Sarei contrario a bloccare le persone.
0: Allora lei come fa, eventualmente?
1: La trovo una cosa...
0: Cosa?
1: Un po' infantile.
0: Ah, la trovo un po' infantile, ma se io bloccassi lei, chi sarebbe infantile, io o lei?

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
2: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: senti qua come suona lì, ma solo dove, solo dove, solo dove?
1: Solo in sì? Tempo zero se può fa.
0: Se può fa, anche loro quindi fingono di essere romani come la nostra Sibilla che non capisce. Ah, perfetto, quindi solo in tempo zero se può fa, questo è vero. Sta arrivando Tempo Zero Lab e ovviamente lo celebriamo il suo arrivo nell'attesa in Tempo Zero Summer Edition e poi se mi va anche durante tutto l'anno, va bene? Ok, è Tempo Zero che suona e suona l'IA e noi lo facciamo, tra gli altri scopriremo Wilf con Oltre Ogni Distanza, c'è anche Bob Dominator con Blend of Haze, fa anche Cadiz 4 con Noi, Noi, Noi, Noi e perché no anche, ma perché, perché ha smesso di cantare, ma che sta a fare? Oh, aia, aia, ah, mannaggia l'IA, ah. Ma anche Tempo Zero Lab con uno dei nostri nuovi singoli, perché senti a me come suona, senti solo sull'IA, dai!
1: Senti

0: Zero non è soltanto un programma, posso dire, idiota, ecco, ma anche un programma che è un fruitore di servizi, beh, assolutamente sì. Acciari bottolate, mi fa capire che le serve?
1: Che c'è?
2: Voglio che...
1: Voglio che...
0: E basta parlare così sottovoce, anche perché il tenente della musica non la può sbloccare perché lei è peggio delle piattole, ha capito?
2: Poi...
0: Poi cosa? Cosa posso?
2: Con lui.
0: Ma che parlo con lui? A parlo a fare che? Scusi, tanto non la sblocca perché si è rotto le scatole, scusi, che... No!
2: Se blocca...
0: Allora...
2: Comunque
0: sì.
2: Cosa? Non gli mando tanti messaggi.
0: Ma scusi, non ci poteva pensare prima, invece di ammorbare il tenente della musica, eh? Ormai stiamo parlando solo di blocchi in quest'ultima settimana di Summer Live. E se l'ha bloccata a motivo ci sarà, Ciri, è che è una piattola, eh?

0: Oggi puntata di blocchi e non ho detto l'ultima puntata estiva di Summer Live perché sennò al centro Fiuggi, al centro della scena proprio, ok. Ma puntata di blocchi, ma anche di sdoppiamenti di personalità, un po' come la nostra Marina Costa.
1: Papini,
0: sì.
1: Cerca di stare attenta a quello che fa.
0: Perché? Scusi Marina, che le succede? È stata posseduta dalla nostra ciribottonata.
1: Perché
0: che succede?
1: Se no.
0: Che succede?
1: No, ma a me mi piace tantissimo. Ti voglio un mondo di bene.
0: Lo sa che la imita perfettamente la nostra ciribottonata? La imita perfettamente.
1: Carissimo direttore.
0: Direttore, sì.
1: Simone Papini.
0: Marina è stata posseduta dalla nostra ciri.
1: Sei il mio amico del cuore.
0: Sì. Che versi fa? Cosa fa Marina? Per favore, dai.
1: Sei tanto sensuale.
0: Ah, ma sensuale lo diceva qualcun altro, però. Ne parliamo tra poco, Marina.

sta per accendersi. Sta tornando. Sta arrivando una nuova stagione radiotelevisiva, la quindicesima di Tempo Zero, i format, il brand, sulla tua antenna nazionale con una grande novità. Una conduzione in doppio. In Tempo Zero sta arrivando uno dei grandi mostri sacri della radiofonia italiana, Federico l'Olandese Volante.

0: Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
1: Giro, giro tondo, come sporco il mondo. Bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi. La fiaba finirà e l'arco morirà.
0: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini. Ricordalo.
1: I giochi sono finiti.
0: Se stai offendendo un bambino,
1: la fiaba finirà.
0: Vergognati.
1: E l'arco morirà.
2: Radio La Voce contro la pedofilia.
3: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339 72 83 730.

0: Same radio, same time.
1: Grazie al nostro Etna DJ, il DJ esplosivo, i nostri grandi protagonisti. A proposito di grandi protagonisti, lei non è una grande protagonista, ma è da un po' che non viene a trovarci la nostra Super Berti, la Bertollona di Tempo Zero. Berti, come va?
2: Il babbo uguale,
1: sì, cosa c'è?
2: Mi ha mandato un messaggio stamane,
1: partita.
2: Che è positivo.
1: Ma ancora positivo, positivo, negativo, polo positivo, polo negativo. Berti, non parleremo mica del Covid ancora, che sono passati anni e decenni quasi, no, decenni no, però insomma... Sono passati di begli anni, vabbè, quindi che succede?
3: Cosa, lo so, purtroppo non parliamo di Covid, che c'è gente veramente parla solo di quello e fa la conta di quanti ci sono. Dico, in faccia, mazzia, calma, per favore, chiuda questo Rocky Balboa.
1: E non inizia a usare il Rocky Balboa con me, eh?
3: Degli altri, comunque nelle piccole città, nei piccoli centri, o comunque nei borghi, la gente che si conosce fa comunella, possibile che non lo capisce, dai, su.
2: Perché io ci scopro, chi è che dice queste cose in giro a Fabbro?
3: Si stia calma, però, perché che cosa gli vorrebbe fare quando le parlano male?
2: Io gli sputo in faccia.
3: Ma che gli sputa in faccia? Mattia, calma, per favore, chiuda questo Rocky Balboa, per cortesia, Berti. E dai, andiamo, io pensavo che si fosse calmata, non è possibile, io gli sputo in faccia. Ha capito, Berti, è così, è la vita.
1: Stia calma. Devi stare calma, non può andare in giro a sputare in faccia alle persone, ma che schifo, ma come si permette?

0: C'è chi, come la Berdolla, accende il suo Rocky Balboa e sputa in faccia alle persone della capanna internazionale. E poi invece c'è anche gente come il Commenda. Quando le settimane terminano è il momento di vacanza, è il momento di apericene, è il momento del Commenda. Come dai, Commenda? Come va? Che splendido è
1: Buon
0: lei? Buon
1: pomeriggio a
0: pomeriggio
1: tutti.
0: anche lei. Come va?
1: Tutti e tutte,
0: Tutti a
1: sì.
0: tutte. Come tutte, tutte, sì, certo che sì. Ci dica, che fa? Che sta
1: Finita la
0: facendo?
1: settimana,
0: Sì,
1: breve.
0: breve, perché lei è tornato da Cipro, se non sbaglio. Sì.
1: Lavorativa.
0: Lavorativa, esatto. Sì. Quindi, dai, su, commenta, che ci sta
1: Un po'
0: pensando?
1: di riposo.
0: Un po' di riposo, e beh, dopo essere tornato dalle vacanze, un po' di riposo mi sembra un po' eccessivo,
1: Arrivo
0: però va
1: un
0: bene.
1: caffè.
0: Dai, ok.
1: Magari una birra.
0: Alla birra subito, a quest'ora, così scioltezza mi va. Dai, che splendido è. Ok.
1: E via,
0: eccoci.
1: È iniziata l'estate.
0: Ma che è iniziata l'estate, che è finita? Siamo nell'ultima settimana di Tempo Zero, Summer Live, la capanna. Arriva lui, è iniziata l'estate. Ma lei non ci sta. Me lo fate parlare un attimo con la Consuelo di Centrofiuggi, per favore, che magari tra loro si capiscono meglio.

0: mentre secondo il nostro commenda anche se ne va a fare una pericena, miei cari, e secondo lui l'estate è iniziata oggi, tra l'altro. Ecco, io gradirei collegarmi con la capanna internazionale e con la matrona, perché è tempo di polemiche. Noi facciamo solo polemiche, matrona.
1: Ciao ancora a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ciao,
0: anche a lei,
1: Salvatore. Salve. Rispondo a te.
0: Sì, che... risponda a me, non a me, quindi soltanto a Salvatore.
1: Ho appena ascoltato, okay, sì, quello che tu hai detto.
0: Allora, dai, forza, sì, dai, qua parole sue senza mangiarsene, perché io mi annoio, Forza, che stanno facendo nella capanna nel frattempo? Nel piano della sua capanna stanno buttando giù tutto.
1: Il mio gruppo,
0: sì, non è il suo gruppo, ancora non ha capito che lei non è più l'amministratrice.
1: Comunque, anche il vostro gruppo,
0: sì, è ora di tutti, una volta è il suo, una volta è di tutti. Tutte, vabbè. Tutte le vocali del mondo.
1: È stato fondato, sì, io l'ho creato.
0: Io l'ho creato, certo, come no. Sì?
1: Per parlare, chiacchierare, sì, anche per
0: fare un po' di polemica, eventualmente.
1: Un argomento del giorno.
0: Esatto, che comunque in generale viene risposto sempre dalle stesse persone. Vabbè.
1: I primi
0: quindi,
1: tempi,
0: sì, ora c'è la conservatore, poverino,
1: gruppo, tu, sì, mettevi la rubrica,
0: sì,
1: di film,
0: la rubrica di film, di canzoni. Mamma mia che noia, matrona, mi sta a far venire la svenarella.

Presentare questo programma è di una fatica che non vi rendete conto. Voi direte, vabbè, c'è di peggio, non stai zappando la terra. Avete perfettamente ragione. Però anche gestire emotivamente parlando soggetti così disturbati non è semplice. Quell'altro che non ha capito che l'estate è finita. Ah, boh. Quest'altra che sputa in faccia alle persone quando le vede nella capanna internazionale. La matrona che fa polemiche, io non ho capito neanche che problema c'ha contro il nostro Salvatore, il nostro appuntato. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Cioè, boh, io non riesco veramente a capacitarmi di tanta, posso dire, stoltezza. Stoltezza. È la parola più giusta. Amici radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia. Non dirò il numero della settimana perché già l'abbiamo detto e non ho voglia di discutere con quella persona inutile chiamata Consuelo. Però c'è la versione podcast Reloaded. Eventualmente, se ti sei perso un po' nello spazio temporale del mondo della capanna, torni indietro, fai come la bobina e torni indietro così. La settimana prossima apriamo ufficialmente, signori amici radioascoltatori, la 15ª stagione. Questa sigla invece dell'estate la mandiamo in ferie e la ritroveremo ad a giugno. Io ve lo volevo dire ad agosto. Un po' come sto anch'io. E poi mi permetto di parlare della Consuelo di Fiuggi, capito? Io sono, vabbè, sono magnifico. La ritroveremo a giugno prossimo 2027, pronti per festeggiare insieme a Federico l'olandese volante tempo zero. Amici radioascoltatori, quando io ero un bambino e ascoltavo la radio e mi piaceva, basta, e ogni canto viene a noia. Comunque sono veramente emozionato di poter comunque co-presentare Tempo Zero Gold, quindi non la capanna, non possiamo, voglio dire, non posso invitare Federico l'olandese volante in mezzo a cretini, assolutamente no, e quindi in Tempo Zero Gold, ecco, facciamo, salviamo il salvabile, salviamo il soldato Ryan, ecco. Sarà veramente un grande onore, ma non solo lui, non mi voglio più tenere manco mezzo cecio, perché tanto io non sto zitto, manco se mi mettete veramente un palo in bocca. Non è, no. Ma perché dovete andare a pensare sempre alle cose qui? No! No, invece, no! Oh, lo scotch, va bene, posso dire lo scotch? Lo scotch, va bene, la colla, al limite la colla, va bene, ok, la colla in bocca. Arriverà anche Roberta Pamusi, tanto per dire. Grazie a voi sarà una 15ª stagione stellare, baci stellari, proprio come la nostra grande protagonista, che dovrebbe partecipare anche e poi

0: c'entra niente sta cosa, non so perché mi è venuto in mente. Dovrebbe partecipare, dovrebbe, al Grande Fratello, Baci Stellari, Valeria Marini, forse. Poi perché ho detto stellare, mamma mia. Ho aperto 100 argomenti, ne avessi finito uno. Va bene, comunque, è stato un onore anche questa settimana. Concludiamo l'estate, la settimana prossima si parte in Tempo Zero Show La Capanna, edizione numero 15. Ciao ragazzi, buona settimana a tutti, sempre ovviamente in esclusiva su questa nostra grande, io sto prendendo tempo, ma questa se può sapere quando inizia a cantare, per favore. Allora, la settimana prossima, ciao.
1: Mi piace, ti voglio, ti sento.
2: Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 12:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Sono le 12 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 18 settembre, che apriamo con il comune di Muravera che ha comunicato il ritrovamento di un presunto ordigno bellico sulla spiaggia di Colostrai. Il rinvenimento è stato segnalato all'amministrazione dall'ufficio circondariale marittimo di Arbatax. A seguito della segnalazione la sindaca ha emesso l'ordinanza sindacale numero 28 del 17 settembre 2026 che sta stabilisce con effetto immediato il divieto di accesso e di permanenza in un'area nel raggio di 220 metri dal punto in cui è stato ritrovato l'ordigno. Il divieto riguarda sia la terraferma sia lo specchio acqueo interessato e comprende accesso e transito, sosta e permanenza, balneazione, navigazione a prodo, utilizzo di viabilità, sentieri, parcheggi e accessi pubblici o privati presenti nell'area interdetta. L'area resterà chiusa sino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza e alla successiva revoca dell'ordinanza. La bonifica sarà effettuata dagli specialisti del nucleo SDAI, sminamento difesa antimezzi insidiosi della Marina Militare, incaricati di intervenire per verificare e mettere in sicurezza il presunto ordigno. Nel frattempo, il personale del servizio tecnico del comune ha già provveduto a delimitare e mettere in sicurezza l'area. L'amministrazione comunale invita i cittadini, residenti e visitatori a non avvicinarsi alla zona interessata e a rispettare rigorosamente divieti per evitare situazioni di pericolo. Il comune comunicherà eventuali aggiornamenti e, al termine delle operazioni di bonifica, informerà sulla riapertura dell'area e sulla revoca dei divieti. Con una lettera inviata ai sindaci di Muravera, San Vito e Villapuzzu, il direttore del distretto Sarrabus Gerrei, dottor Massimo Carboni, ha comunicato che a decorrere dal prossimo 21 settembre prenderà servizio la nuova pediatra dottoressa Elena De Russis, che sostituirà il dottor Giovanni Sanna, che ha recentemente lasciato il servizio per andare in pensione. La dottoressa De Russis svolgerà la sua attività presso l'ambulatorio di via Aldo Moro numero 40 San Vito, su prenotazione al numero 352-2809-850 nei seguenti giorni e orari: lunedì 14-18, martedì 11-15, mercoledì 10-14, giovedì 12-14, venerdì 13-16, il sabato l'ambulatorio resterà chiuso. I pazienti che risultano iscritti con il dottor Sanna e che non hanno effettuato una nuova scelta saranno iscritti in automatico con la nuova pediatra. Dallo scorso mercoledì è in distribuzione nei soliti punti sparsi per tutto il territorio del Sarrabus Gerrei l'edizione di settembre del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. All'interno del giornale un ampio servizio sulla situazione del ponte di ferro sul fiume Endosa, che da oltre 1000 giorni risulta chiuso. Proprio per questo e per attirare l'attenzione sull'opinione pubblica, il comitato del ponte di ferro ha organizzato una pacifica manifestazione il prossimo 26 settembre. Interessante anche il pezzo che il sindaco di Escalaplano, Marco Lampis, ha redatto sulla Casa della Cultura dedicata ad Oreste Pili, che è un vero e proprio centro che ospita mostre visitate da tanti turisti. La ricercatrice Maura Pilia, che opera all'Osservatorio Astronomico e del Sardinia Radio Telescope, viene raccontata da Silvia Casu. Dopo le numerose attività estive, l'associazione Don Mumia guarda già ai prossimi mesi. Questi sono solo alcuni dei tanti articoli che compaiono sull'edizione di settembre del nostro periodico che, come detto, già da mercoledì scorso è in distribuzione presso i soliti punti sparsi per il Sarrabus e il Gerrei. Ed ora, prima di salutarci, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Iniziamo col dire che il Centro Decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità per rischio idrogeologico per temporali dalle ore 14 alle ore 21 di ieri e dalle ore 12 alle ore 21 di oggi. Si tratta di un'allerta con codice giallo, criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali sull'area di allerta Flumendosa-Flumineddu. Tuttavia, per oggi, soprattutto nel Sarrabus, si prevede cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Sono le 12 e 42 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ormai da tre giorni e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Vivo ormai da tre giorni che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce che riesce a cambiarmi.

kişi Omar. Fakirun den arienda, o şagari Omar. E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Un nuovo programma di Radio La Voce in compagnia di Mario e Michele alla regia. Un buongiorno alle amiche e amici di Radio La Voce. L'estate non è solo mare, ma è soprattutto musica, e in particolare riviviamo l'estate in musica degli anni 60. Le canzoni estive da sempre sono una presenza costante delle vacanze, un sottofondo musicale fisso che rallegra le pause relax al mare o in montagna. Tra l'altro, alcune hit stagionali spesso finiscono rapidamente nel dimenticatoio e altre diventano vere e proprie bandiere di intere generazioni. Partiamo con Tintarella di Luna di Mina, 1960. Il brano venne scritto da Franco Migliacci e Bruno De Filippi e il testo parla di una ragazza diversa da tutte le altre che ai raggi del sole preferisce quelli della luna. Oltre alla versione italiana, Mina incise anche quella francese dal titolo Un petit clair de lune. Ci ascoltiamo Tintarella di Luna.

Proseguiamo con Sapore di sale, canzone del 1963, presentata al Cantagiro di quell'anno. Il brano nacque in una casa deserta vicino a Capo d'Orlando e descrive la giornata al mare di due innamorati. Parlando del brano, Gino Paoli dice: «Sapore di sale era un flash, un lampo di luce, uno stacco dalla realtà come dovrebbe essere una vacanza, che significa un allontanamento temporaneo dalle abitudini consolidate».

come dimenticare Se diventata nera del gruppo musicale italiano Los Marcellos Ferial. La canzone vinse l'edizione del 1964 di Un disco per l'estate. Qui il tema della canzone è decisamente l'abbronzatura.

L'estate degli anni 60 è fatta anche di note romantiche. Nel 1961 Nico Fidenco cantava Legata ad un granello di sabbia, che, pensate, vendette più di 1 milione di copie. Nel testo l'autore parla di un uomo innamorato che non vuole lasciare andare la sua bella. La vuole legare ad un granello di sabbia così che non possa più fuggire.

0: ai ai ai ai ai ai ai ai.
1: Un altro classico dell'estate anni 60 è Stessa spiaggia, stesso mare, brano composto da Piero Soffici e Mogol, portata al successo da Piero Focaccia nel 1963. Famosa anche l'interpretazione di Mina, che incise la canzone in italiano, in francese e in spagnolo.

arriviamo alle note di abbronzatissima canzone di Edoardo Vianello. Pensate che il disco risulta uno dei più venduti dell'anno. Anche qui l'artista ci parla di un'estate al mare, spensierata e con tanto amore.

La nostra carrellata musicale prosegue con il più grande successo di Gianni Pettenati, Bandiera Gialla del 1966, versione italiana The Pied Piper di Crispian St. Peters, incisa lo stesso anno da Patti Pravo. Sì.

Le hit estive di quegli anni indimenticabili che abbiamo ascoltato sino ad ora non possono essere le sole di questo fantastico decennio, ed è per questo che non possiamo fare a meno che ascoltare altre favolose e veri miti di questi anni 60. Ed ora non vi resta che continuare ad essere sintonizzati sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, alzare il volume e iniziare a ballare sulle prossime hit senza tempo. Perdon-

perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai amerai solo lei. Non farò niente.

Speriamo di avervi fatto cosa gradita con questa musica senza tempo e soprattutto quest'estate in musica degli anni 60. Buona estate a tutti voi dal sottoscritto Mario che vi saluta, anche da parte del nostro Michele alla regia del programma e naturalmente da tutto lo staff di Radio La Voce. Ciao!

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 18 settembre, che apriamo con il comune di Muravera, che ha comunicato il ritrovamento di un presunto ordigno bellico sulla spiaggia di Colostrai. Il rinvenimento è stato segnalato all'amministrazione dall'ufficio circondariale marittimo di Arbatax. A seguito della segnalazione, la sindaca ha emesso l'ordinanza sindacale numero 28 del 17 settembre 2026, che stabilisce con effetto immediato il divieto di accesso e di permanenza in un'area nel raggio di 220 metri dal punto in cui è stato ritrovato l'ordigno. Il divieto riguarda sia la terraferma sia lo specchio acqueo interessato e comprende accesso e transito, sosta e permanenza, balneazione, navigazione a prodo, utilizzo di viabilità, sentieri, parcheggi e accessi pubblici o privati presenti nell'area interdetta. L'area resterà chiusa sino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza e alla successiva revoca dell'ordinanza. La bonifica sarà effettuata dagli specialisti del nucleo SDAI, sminamento difesa antimezzi insidiosi della Marina Militare, incaricati di intervenire per verificare e mettere in sicurezza il presunto ordigno. Nel frattempo, il personale del servizio tecnico del comune ha già provveduto a delimitare e mettere in sicurezza l'area. L'amministrazione comunale invita i cittadini, residenti e visitatori a non avvicinarsi alla zona interessata e a rispettare rigorosamente i divieti per evitare situazioni di pericolo. Il comune comunicherà eventuali aggiornamenti e, al termine delle operazioni di bonifica, informerà sulla riapertura dell'area e sulla revoca dei divieti. Con una lettera inviata ai sindaci di Muravera, San Vito e Villa Puzzu, il direttore del distretto Sarrabus Gerrei, dottor Massimo Carboni, ha comunicato che a decorrere dal prossimo 21 settembre prenderà servizio la nuova pediatra dottoressa Elena De Russis, che sostituirà il dottor Giovanni Sanna, che ha recentemente lasciato il servizio per andare in pensione. La dottoressa De Russis svolgerà la sua attività presso l'ambulatorio di via Aldo Moro numero 40 San Vito, su prenotazione al numero 352 2809 850 nei seguenti giorni e orari: lunedì 14-18, martedì 11-15, mercoledì 10-14, giovedì 12-14, venerdì 13-16, il sabato l'ambulatorio resterà chiuso. I pazienti che risultano iscritti con il dottor Sanna e che non hanno effettuato una nuova scelta saranno iscritti in automatico con la nuova pediatra. Dallo scorso mercoledì è in distribuzione nei soliti punti sparsi per tutto il territorio del Sarrabus Gerrei l'edizione di settembre del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. All'interno del giornale un ampio servizio sulla situazione del ponte di ferro sul Flu Mendoza, che da oltre 1000 giorni risulta chiuso. Proprio per questo e per attirare l'attenzione sull'opinione pubblica, il comitato del ponte di ferro ha organizzato una pacifica manifestazione il prossimo 26 settembre. Interessante anche il pezzo che il sindaco di Escalaplano, Marco Lampis, ha redatto sulla Casa della Cultura dedicata ad Oreste Pili, che è un vero e proprio centro che ospita mostre visitate da tanti turisti. La ricercatrice Maura Pilia, che opera all'Osservatorio Astronomico e del Sardinia Radio Telescope, viene raccontata da Silvia Casu. Dopo le numerose attività estive, l'associazione Don Mumia guarda già ai prossimi mesi. Questi sono solo alcuni dei tanti articoli che compaiono sull'edizione di settembre del nostro periodico che, come detto, già da mercoledì scorso è in distribuzione presso i soliti punti sparsi per il Sarrabus e il Gerrei. Ed ora, prima di salutarci, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Iniziamo col dire che il Centro Decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità per rischio idrogeologico per temporali dalle ore 14 alle ore 21 di ieri e dalle ore 12 alle ore 21 di oggi. Si tratta di un'allerta con codice giallo, criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali sull'area di allerta Flu Mendoza Flumineddu. Tuttavia, per oggi, soprattutto nel Sarrabus, si prevede cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Sono le 15 e 13 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: qual sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 15 e 17 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: mentre gli altri se ne vanno al mar. Voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.
1: Sono le 15:33. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione, informazione, news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 18 settembre, che apriamo con il comune di Muravera, che ha comunicato il ritrovamento di un presunto ordigno bellico sulla spiaggia di Colostrai. Il rinvenimento è stato segnalato all'amministrazione dall'ufficio circondariale marittimo di Arbatax. A seguito della segnalazione, la sindaca ha emesso l'ordinanza sindacale numero 28 del 17 settembre 2026, che stabilisce con effetto immediato il divieto di accesso e di permanenza in un'area nel raggio di 220 metri dal punto in cui è stato ritrovato l'ordigno. Il divieto riguarda sia la terraferma sia lo specchio acqueo interessato e comprende accesso e transito, sosta e permanenza, balneazione, navigazione a prodo, utilizzo di viabilità, sentieri, parcheggi e accessi pubblici o privati presenti nell'area interdetta. L'area resterà chiusa sino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza e alla successiva revoca dell'ordinanza. La bonifica sarà effettuata dagli specialisti del nucleo SDAI, sminamento difesa antimezzi insidiosi della Marina Militare, incaricati di intervenire per verificare e mettere in sicurezza il presunto ordigno. Nel frattempo, il personale del servizio tecnico del comune ha già provveduto a delimitare e mettere in sicurezza l'area. L'amministrazione comunale invita i cittadini, residenti e visitatori a non avvicinarsi alla zona interessata e a rispettare rigorosamente i divieti per evitare situazioni di pericolo. Il comune comunicherà eventuali aggiornamenti e, al termine delle operazioni di bonifica, informerà sulla riapertura dell'area e sulla revoca dei divieti. Con una lettera inviata ai sindaci di Muravera, San Vito e Villa Puzzu, il direttore del distretto Sarrabus Gerrei, dottor Massimo Carboni, ha comunicato che a decorrere dal prossimo 21 settembre prenderà servizio la nuova pediatra dottoressa Elena De Russis, che sostituirà il dottor Giovanni Sanna, che ha recentemente lasciato il servizio per andare in pensione. La dottoressa De Russis svolgerà la sua attività presso l'ambulatorio di via Aldo Moro numero 40 San Vito, su prenotazione al numero 352 2809 850 nei seguenti giorni e orari: lunedì 14-18, martedì 11-15, mercoledì 10-14, giovedì 12-14, venerdì 13-16. Il sabato l'ambulatorio resterà chiuso. I pazienti che risultano iscritti con il dottor Sanna e che non hanno effettuato una nuova scelta saranno iscritti in automatico con la nuova pediatra. Dallo scorso mercoledì è in distribuzione nei soliti punti sparsi per tutto il territorio del Sarrabus Gerrei l'edizione di settembre del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. All'interno del giornale un ampio servizio sulla situazione del ponte di ferro sul Flu Mendoza, che da oltre 1000 giorni risulta chiuso. Proprio per questo e per attirare l'attenzione sull'opinione pubblica, il Comitato del Ponte di Ferro ha organizzato una pacifica manifestazione il prossimo 26 settembre. Interessante anche il pezzo che il sindaco di Escalaplano, Marco Lampis, ha redatto sulla Casa della Cultura dedicata ad Oreste Pili, che è un vero e proprio centro che ospita mostre visitate da tanti turisti. La ricercatrice Maura Pilia, che opera all'Osservatorio Astronomico e del Sardinia Radio Telescope, viene raccontata da Silvia Casu. Dopo le numerose attività estive, l'associazione Don Mumia guarda già ai prossimi mesi. Questi sono solo alcuni dei tanti articoli che compaiono sulle edizione di settembre del nostro periodico che, come detto, già da mercoledì scorso è in distribuzione presso i soliti punti sparsi per il Sarrabus e il Gerrei. Ed ora, prima di salutarci, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Iniziamo col dire che il centro decentrato della protezione civile ha emesso un avviso di criticità per rischio idrogeologico per temporali dalle ore 14 alle ore 21 di ieri e dalle ore 12 alle ore 21 di oggi. Si tratta di un'allerta con codice giallo, criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali sull'area di allerta Flumendosa-Flumineddu. Tuttavia, per oggi, soprattutto nel Sarrabus, si prevede cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione, informazione, news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Quanta arroganza nello sguardo mio, solo per fingere che è tutto ok. Mi dici prima conta fino a 10, ma se mi impegno stento arrivo a 6. Mi sono spinto oltre l'istinto per darti ciò che desidero, e mi distingo da un animale perché so di essere

0: di noi, nemmeno il cielo. Dopo di noi, nemmeno.
1: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
2: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Siamo pronti, eccoci amici, prontissimi per ripartire. Ultima puntata della settimana per quanto riguarda lo spazio dediche richieste. Gianni in vostra compagnia, in diretta dal nostro mitico studio 1, dalla cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Muravera. Da qui sono pronto per far partire alcuni tra i più grandi successi italiani e internazionali dance del momento e non, tante new entry, novità discografiche e ovviamente in questo programma le vostre canzoni preferite con dediche, saluti e auguri, e il tutto grazie ai messaggini che potrete inviarci durante il nostro live al 346 12 72 406. Saluto Roberta, Giorgio che stavano aspettando la nostra diretta, quindi ora ci siamo. Saluto anche a Sabrina, la mia piccola fan. E allora partiamo subito con il primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, si intitola Dedica, la voce è quella di Ernia.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli,
1: dedica,
0: significa...
1: dedica è il titolo della canzone, il nuovo singolo di Ernia che ci sta tenendo compagnia già da qualche puntata, oggi uno dei vostri dischi richiesta. Prima New Entry, Dito nella Piaga, Miss Italia.

0: Bene amici, prima new entry, prima novità discografica per quanto riguarda la musica italiana del nostro appuntamento, l'ultima puntata della settimana per quanto riguarda il nostro spazio dediche richieste. Dito nella piaga, Miss Italia qui al programma dediche richieste che continua con una dedica da parte di Marco alla sua ragazza Anna, un bel ti amo per lei con questo disco dal titolo Ehi Lupita.
1: Ay, dígame Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a grita. Ay, déjate el pantalón, que el panty ahorita se te quita. Yo sé que tú eres malita y quien te ve no me eres chiquita.

con questo disco Marco ha lanciato una dedica per la sua ragazza Anna, un bel ti amo per lei, un saluto alla protagonista di questa dedica, un ciao Anna, un saluto grande all'amico Marco che ha partecipato al programma Dediche Richieste. Va bene, nuovo di Elisa.

questa nuova canzone di Lisa che stiamo ascoltando da qualche puntata, un altro bel singolo estratto dal suo ultimo lavoro discografico. Va bene, continuiamo con la musica. A proposito di nuovi singoli, c'è anche un'altra new entry, novità per quanto riguarda la musica e la voce di Cesare Cremonini. La nuova canzone si intitola Paparazzi.

E si intitola proprio così, Paparazzi, il nuovo singolo di Cesare Cremonini, un'altra bella new entry in questa puntata. Insomma, vi avevo promesso, vi avevo preannunciato diverse new entry, diverse novità discografiche, già ne abbiamo ascoltato due di nuove canzoni. Cesare Cremonini, che avremo modo di riascoltare nella prossima puntata con questa nuova canzone, intanto ci ascoltiamo invece un brano, una hit internazionale, la voce è quella di Ellie Goulding.

346 12 72 406, amici, questo è il numero da digitare per partecipare al programma Dedica Richieste ed essere voi i protagonisti principali di questa trasmissione. Dalla voce di Ellie Goulding ci siamo ascoltati questa canzone, ma torniamo subito in Italia perché c'è un altro disco richiesto da voi, il nuovo di Fred De Palma, Ragazzino.

Alma, che ha smesso di farci girare la testa, perché insomma era ora che ci facesse ascoltare una nuova canzone come questa, dal titolo Ragazzino. Ok, continuiamo con un'altra new entry, un'altra novità discografica, puntata particolarmente ricca di canzoni nuove come questa che andiamo ad ascoltare. Annalisa, finalmente anche lei pubblica un nuovo singolo insieme a Madame. Il titolo della canzone, Amica.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

David Guetta, You and I, Me and You, disco dance che ci porta dritti nello spazio dedicato al ritmo, alla dance e a voi, discotecomani, nell'ascolto dei 96.8. Ancora un saluto grande da Gianni e tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8 in streaming, dall'app, in dub. Grazie per essere in mia compagnia. Un saluto anche all'amico Matteo che sta seguendo, quindi un saluto grande a Matteo di San Vito. Ciao.

ancora un saluto da parte mia, da Gianni, un saluto che vi parte dal nostro studio 1, dalla cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Muravera. I saluti e i ringraziamenti a voi che seguite il programma dalla radio, ma anche in streaming, dall'app, in DAB. Grazie per essere in mia compagnia anche in quest'ultima puntata del programma della settimana. Va bene, spazio alla danza, al ritmo. Abbiamo salutato anche l'amico Matteo che ci segue da San Vito, un saluto a lui e tutto il resto del pubblico, amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori, che si continua con questo Paraíso, Los Frequencies.

canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

Monica Ian, nuovo singolo, detto tra noi, brano che ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta. Ancora musica, novità, perché anche questa canzone la stiamo ascoltando da poco. Per noi il titolo e le voci sono quelle di Geolier e Achille Lauro.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

un'altra bella hit per quanto riguarda la musica internazionale, un'altra novità qui al programma dediche richieste Stupid Song, è il titolo di questa canzone, la grande voce di Olivia Rodrigo. Ok, continuiamo con la prossima musica italiana, la voce italianissima di Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

Ricordavo, ho dato spazio anche a questa canzone richiesta da Francesca, eccolo qui, io avevo perso per un attimo il bigliettino con scritto ciao, sono Francesca, volevo ascoltare la canzone di Halley, Favola, e l'abbiamo ascoltata insieme nel gran finale di questa puntata. Abbiamo anche un'altra new entry ricca di novità discografiche, questa ultima puntata della settimana del nostro spazio di dediche richieste, nuovo singolo di Ultimo, Tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

tutto. Questo è il titolo della nuova canzone di Ultimo, che non è l'ultimo cantante in programma, ma era il penultimo per noi, almeno per lui è sempre Ultimo. Va bene, siamo arrivati alla fine, sì, mi dispiace, spero dispiace anche voi, ci lasciamo per praticamente il weekend, vi liberate di me giusto per il fine settimana, che spero sia bello per tutti voi. Ci ritroveremo da lunedì al venerdì, come sempre, dalle 16.05 in poi, in compagnia di tanta buona musica, tante novità discografiche e ovviamente in compagnia del sottoscritto. Gianni saluta tutti voi, vi aspetto alla prossima a tutti quanti, speriamo anche qualcuno in più, dalle 16.05 in poi, e vi lascio con Moving to the Sun. Un saluto da Gianni, alla prossima, ciao!

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

esco dal centro e ti vengo a cercare. Oggi, un po' come ieri, pensieri di corda si attorcigliano.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Un'altra volta ci sei tu.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi, per accostarci a Gesù, coscienti dei nostri peccati, imploriamo umilmente il suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possiamo dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato. Se è vero che i morti non risorgono, se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio. Mostrami, Signore, la luce del tuo volto.
1: Mostrami, Signore, la luce del tuo volto.
0: Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno. Mostrami, Signore, la luce del tuo volto. Io ti invoco poiché tu mi rispondi, oh Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia. Tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Mostrami, Signore, la luce del tuo volto. Custodiscimi come pupilla degli occhi. All'ombra delle tue ali nascondimi. Ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Mostrami, Signore, la luce del tuo volto.

0: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.
1: Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca.
2: Gloria a te, o Signore.
1: In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che gli servivano con i loro beni. Parola del Signore.

Ringrazio il Signore e ringrazio voi per questo momento che possiamo condividere. Ma insieme oggi grazie più grande è per il dono della fede. Mi impressiona la profondità innanzitutto del Vangelo. Gesù che va da città in città, da villaggio in villaggio, ma non per mostrarsi nella sua grandezza, non per compiere segni speciali, ma per predicare e annunciare il regno di Dio. Da tutti i gesti che lui compie, si compie per puntualizzare quella che è lo scopo, la missione profonda dell'essere. E penso che come battezzati noi non possiamo non imitare Gesù. Il nostro vivere è un annunciare continuamente il regno di Dio. Passiamo. Ma insieme mi piace mettere in risalto la risposta di queste donne. Creature umane come me, come voi, come noi tutti. Persone che hanno toccato con mano la fragilità, la debolezza, il peccato. Ma persone che sono state innamorate dalla tenerezza e dall'amore di Gesù, tanto da lasciare tutto e seguirlo. In questo, carissimi, il nostro grande grazie al Signore per quel posto che ci riserva nella sua vigna, per chiamarci ogni giorno a lavorare la sua vigna, ognuno nel proprio ruolo, ognuno con le proprie responsabilità, non c'è il grande, non c'è il piccolo, c'è l'operaio. E lui ci garantisce l'unico scopo vero del nostro andare. Completa questa riflessione Paolo, che ci mette davvero a nudo che cos'è la nostra vita se non c'è risurrezione. Vorrei tanto chiedervelo innanzitutto come uomo, ditemi perché sperare, gioire, soffrire, perché? Affaticarci, perché? Abbiamo questa esistenza, ma ditemi, c'è uno che sa quanto ancora ne ha? C'è uno che può sapere come sarà? E attenzione, ce l'abbiamo il coraggio di parlarci chiari, ma ne vale la pena vivere giorno dopo giorno quelle peripezie, quegli imprevisti, quelle sofferenze, in fin dei conti per che cosa? Perché tanto guardate, sia che andiamo via giovani, sia che andiamo via nell'età adulta, sia che facciamo in tempo a invecchiare, sia che rimaniamo come il più vecchio anche del paese, ditemi, dal momento che devi andare, perché ti è servito quel vivere. E allora Paolo ti dice, guardate, se togliamo la risurrezione, che è il più grande mistero, guardate, perché noi ci fermiamo a quel momento che io penso erroneamente chiamiamo morte. Noi arriviamo a quel tunnel e lì ci fermiamo perché la nostra intelligenza non può andare oltre. Ma se vivere è nascere per arrivare a quel momento e lì finire, ditemi, a che serve la nostra fede? Mi piace oggi chiudere invitandovi a rimettere avanti agli occhi il discorso delle beatitudini. Tu sei beato oggi perché avrai. Non sei beato oggi. Ma attenzione, se per caso sei beato oggi per quello che hai, Gesù ti dice guai. E allora dov'è lo scopo del nostro vivere? Se non guardare il percorso della risurrezione. Da qui quella preghiera bellissima e vi ringrazio che oggi offriamo per Gina, ma insieme a Gina vorrei dire per tutte le persone che ci hanno preceduto. Innanzitutto grazie per l'affetto, per l'amore che gli avete dato. Ma insieme anche cerchiamo di capire che come cristiani non possiamo non amare. E il grande segreto, questo vi comando, non semplicemente amatevi,
ma amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Allora grazie per tutti i sacrifici che fai per amore, grazie per tutte le rinunce che fai per amore, grazie perché tu trovi la tua pace proprio quando ti metti al servizio, perché amare è servire. E insieme, grazie al Signore per quella vita che ha dato a Gina, ma insieme per le sue gioie, le sue gioie di donna, sposa, di mamma, di nonna, se non ricordo male addirittura pronipoti, traguardo davvero immenso, bellissimo. E oggi che il Signore ti abbracci, che il Signore perdoni le tue fragilità, le tue debolezze, e ti accolga nell'eternità beata, dove un giorno speriamo di raggiungerti, speriamo di raggiungerli, speriamo di esserci, perché lo scopo dell'andare è risorgere. Allora in questa dimensione, carissimi, ringraziamo il Signore ancora dei suoi doni, ma soprattutto gli vogliamo dire grazie perché da piccoli ci aiuta ad abbandonarci in Lui, perché rivelare i misteri è abbandonarsi e avere la capacità di lasciarci portare da Lui. E in questa dimensione allora, Signore, grazie perché oggi ci nutri di Te parola, ci nutri di Te Eucaristia, grazie perché ci affidi ancora un posto nella tua vigna. E a te, carissimo fratello, carissima sorella, grazie per l'operaio di Cristo che sei con la tua vita quotidiana.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà, abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accogliti, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa. Purificami da ogni mio peccato. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Thank you.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Gli rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e gli altri. Ricordati anche della nostra sorella Gina, che un mese fa hai chiamata a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio e Madre nostra, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, San Nicola e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio, Padre onnipotente,

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace di Gesù sia sempre con voi.
1: Grazie.

corpo e sangue di tutto questo calice che non per noi cibo di vita. Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, benvenuto al Padre con l'offro Spirito Santo, morendo e dato la vita al mondo. Per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberaci da ogni colpa e da ogni male. Partecipiamo sempre per la tua legge e non siamo mai separati per comunione con il tuo corpo e il tuo sangue. Signore Gesù Cristo, non diventi per noi di vizio e di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mente, ma soltanto la parola di Dio sarò. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.

Amen.

0: Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Siamo finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Thank you.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 18 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Hey, witch doctor, give us the magic words!
5: Alright, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, wanna-wanna-ping-bang.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: già da più di 10 che ho smesso di credere che ci sia ancora qualcosa là fuori, e voi lasciatemi perdere.
1: Girano

0: adesso no. E allora ti ricordo per comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto.
1: Come un bambino distratto davvero è normale che sia più facile scrivere.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, 96 800, la tua amica radio.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce, la radio della tua

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

Radio La Voce 96.800, la tua amica radio. Stasera brinderai tu con gli amici tuoi, perché all'altare lei domani porterai.

cima al mondo, soprattutto e soprattutto, quanti sogni in un secondo, in un secondo li ho distrutti, e vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, it sets you off till you scream, piss off, screw you when it talks to you like you don't belong or tells you you're in the wrong.

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

pánico, ma incomprensibile, visto da qui, visto da questa stanza, non c'è abbastanza distanza, visto da qui, da questa stiva, non colgo la prospettiva, è piatto, il mondo certe volte sembra piatto.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami, abbracciami, che è normale stringerti forte e spettacolare.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

L'Italia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate

0: troppo lungo.
1: Alla fine non era vero, quasi pronto a toccare il cielo. Paura di non essere all'altezza, bravo a fingere sicurezza. Ma era così buono quel tuo profumo, vaniglia e margherita. Troppo morbido il tuo maglione,

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

volte ho pensato di parlarti in tutti questi miei silenzi. E lo so che non è il tempo di ascoltarmi se sono l'ultimo tra i tuoi impegni. Ma mi piace immaginare che lassù c'è qualcuno che saprà capirmi.

tutto dentro. Troppe da poterne sopportare ancora il peso mentre tocco il fondo.

matinale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: Radio La Voce.
1: Discorsi sull'umanità, ne sento di tutti i tipi, ma non siamo umani, siamo scimmie avvolte in bevestiti, figli senza valori, ma molto ben istruiti, vomitati da un sistema che da tempo ci ha inghiottiti. Qui per diventare grande ti serve davvero poco, basta non finire dentro il girone degli invertiti, passare metà del tempo a sputare su chi è diverso, per poi nel tempo libero andare coi travestiti. È la mia nazione che pesa sulle mie scelte, gridando rivoluzione, ma con le braccia conserte. Ora che il beneficio lascia spazio al benestare, capisco quanto è avvilente morire senza lottare. Nessun istinto di fuga, solo un trascinarsi gli uni sugli altri dentro una sovrappopolata città.

0: propaganda nei messaggi insoliti. Non ho il carisma e l'autostima dei tuoi personaggi scomodi. Sono finto quanto te, sono falso quanto te. Sono l'ultimo degli stronzi e il primo degli ipocriti.
1: Se Dio ci ha fatto a sua somiglianza, non credere nel suo sguardo, perché è lui che ci ha insegnato a saper piangere a comando. E dove c'è sofferenza c'è sempre dietro un guadagno. E se Dio non esistesse, beh, dovrebbero inventarlo. E anche se non siamo realmente dietro le sbarre, questo mondo è una prigione con la cella un po' più grande. Prendere frasi fatte, ficcarcele dentro un testo, il modo più intelligente per dire ciò che non penso. E se il mondo ti esclude, ti chiudi nel tuo universo, ma nulla ti gira intorno se giri intorno a te stesso.

me piace ritornare per andare, per partire. A me piace restare con te tra strade scure ed improbabili tramonti, tra confessioni

pace che risate, scambiando errori per tenere.

0: È l'una e 31 minuti.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce. Radio.